Buon corso a Pep Rebello, Arthur Moreira, Wagner Tito, Roberto Silva, David Amaro, Milton Nascimento, Flora Purim.